faccia tu, faccia tu. Brava Calderon. Sei io, sei io. Ah, non sai. Hai che lì?